0: Ai, di avere solo pane. Di avere solo pane. Empa he re to tsama. Kannete. Di avere solo pane. Hai. Empa re to tsama. O monate e bile o ya thabisa ho monate. Ke thabo fela. Ya sa thabang yena o busotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mma yena o ya loya ka nnete di abe di sataletse fela jwalo ka mariki ya koloi se di satalla fela mesonga ya letsatsi le entsweng ya ke morena. O monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mma yena bonnete o ya loya
1: ke re ba se ne ba botsa hore na motho yo ra kwa o kae ka mohopola mohlankane mo sotho thapelo buliane ke mama rigiro kwena ba ka e be ka mora o huluti ba redi se ba kone di se ba golong ke tau ya khutlo tse tlhago e bothekolo ha potane e bothe ha sodi ha mogana thoriso matsoso bo khina tege ke ba matela matsoso e ketella ka hona ho botha mmale ge matedile ha tshonyane ke pakeng tsa male ya le ya le ha qaba. O hokwena a hlama ke o bone ha o tshe ha holo ke o bone tlokothong bulane ke phadima e di mapankwe thama ke mogwampi wa dithota molako lako thapelo bulane o ka notoka sa bole moshemano wa mokwena bulane kwena a tloa mogenenya ya gotla go bana ba dutse mokeri na maweja ka le meko ke bua ka mahotetsano wa megukudi ya tadibata ga ga tonkwe thamae ga golo hane ke mogifa wa dithota tsa ka matedile mechato tolo dibata sentse si gwantlela dikepola ha ntata ya kena.

re ba ha o morena le seke la ba le molato wa letho ho motho ha ise wa ho ratana.

bahaw mu reen ote ka tafule pela ka puntsing ya diratsaka le mapaki mohale a letajane re bahaw mu reen Luka 16:10 Ya tshepahalanga nthunga e nyenyane haholo o tshepahala le nthunga e kgolo me ya salokanga nthunga e nyenyane haholo haloka nthunga e kgolo ha ipulela lebitso empa ke mmematikwe molapo mmematikwe neli molapo re ba ha o morena manis re ba ha o morena ra ga dintume Amen. Morena modimo matsiriso la khanya la khotsa wa balele bantwenu nniso. Amen.

0: selemela weather forecast.
1: A re di se ba fela hore na ba di lepile jwang ka monaka bo emo ba lo tsa bo emo ba lo ho di mo le Sotho Metro Logical Services thutamudi ba kenya sa le tsiya re lena le entseng a jwalo ke morena ho di ma PCFM le ho di mo le tla kwa hela ka ho kgatha dibaka ho be mahareng a huisa ho phola huisa ho baka dibakeng a tse dinga ka maloting ho na le monyetla wa dinoko tse mashome a mane le kgolongwe wa pula e itjadileng a e ka kgemang a le diaduma moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha le boya a re tshwefela di-temperature ka rona tsona di emejwang di-temperature ka di eme pakeng a tsa tse robedi le mashome a mabedi aux celsius a thenyane maseru a boqwading highlanders e ka sitana le beri a ha bo marwala e tla tsoga ditsoga mebjalo ka 20 degree celsius ke ka mogo hebo emo ba le godimo bo emeng a ka teng bakeng a sa letshea re lena le entseng a bjalo ke morena o rima PCFM ya le go tlala ga swala hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino bonnete ha ke na ditaba tsengata letsatsing ha ke na taba tsengata o to ntshwagele ntho tsa ka di batla di solo phane ho di solo phaneng ka di ka nnete di batla di solo phane ho di solo phaneng empa he ntumelle ke tle ke potelele mona fela ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona ori ma PCFM ya le go tlala ga swala hantatae o thewa hantle a vane lesotho hotel and casino let me call upon monna mohulu I'm talking about Winston Rodney the spear burning himself my identity I won't change my identity

0: amo khokeleng a ditaba dingata ka teng ya mafelo a veke yona yena yo re tlanga ge lebile banna ntho tse kang a tsena ditlabedi wa tlana ka mona ka lesia ka habia ka lesia ka mona ka habia mafelo a veke yona e ka beke le bona moo Cosina!
1: Monna canna ga la pulirosa il punto a tro a tapa. Ho detto, ho detto. Ma di quale monna hai scelto? Si sta male la vostra
0: Oh.
1: E non c'è un buon genito, ma lì non c'è un calino nel mondo. Lì non c'è un buon genito, ma lì non
0: Oh.
1: Hai, monna calo.
0: O calo?
1: Ah. Ho fatto di passare a zona, mi sta di alla sua
0: scuola. Lona Lona ba ga ha wa bula ha wa bula mo ga ngona
1: a Lona di tsentse ke le mantsa tsa tsien ha ntse tsela
0: swa a a a u su stoutira lo kwa stavo

0: akibona botjajuane nka thabza kakhulu akibona botpiko ko mshimane waka aka thabza kangane ke ka iphumana ke ikentselwa wa hona letho leo ke tla iphumana ke ikentselona o di ma PC FM ya le go tlala gasola ha ntata ya re ntsha ntwa ka nthongwe a re tsa je re ntse re ntsha ntho ka ntho engwe tse mafelo a veke yena a ntho ne di lengata haholo ho no le boima bona bo haisale hore boima bono bo le bona bo haisale ka nne buima bono bole ka bona bo haisale ya ka kentsentho ka ntho yenngwe o di ma PC FM ya le go tlala gasola ha ntatai o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino o monate ibile ya thabisa o monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya o di ma PC FM ya le go tlala gasola ha ntatai tewa hantle a fane Lesotho o ntse isa mela monna
1: Selemela Sports Update.

Aki sobo ni ntwejwalo le khale aki sobo ni ntwejwalo le khale aki sobo ni ntwejwalo ek di batla uitaola letsatsing la ka jeno empa ke nna ya tlanga ho di laola e seng tsona di itaole o di maphisi ya fam ya le khotlalagaso la hantatai ho thewa hantle a vanele sotho hotel and casino a ona letho le o le ka bala iketsa tsona ke nna ya lo ketsenga ho di laola e seng tsona di itaole Leto senyele sheme le metse mehlano ka tadi mme monate ho renga ya botshelela. Malawi, Zimbabwe, Zaire, Congo, omhlobo wa muntu le momana. Ba re bitsa makwere kwere.

0: kana ke DJ Sambori thanda wena let le jabule ke gata wena o ntlisetsa thabo mamelwa PCFM re tloa mabenkele fela re khutla mabenkele mona re kopatswa le thatela go tloa na behe di tloa tsa papa di tsama ba mamedikitse wa chisa ga sego lena ke tsebena bana theka se ya ka fetela mo kotlisi ka botse mo kotlisi ba le tabatsa ya di buya na ba le tse ka ho le bang ha ke tsene mamedi tla bo
1: ha ga 27 Lwetse 2026 PCFM le di ngwetse isang kgone go di botshabela le masero di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya le shume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba sadie di bini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba magodi hlaswa pitiki e Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai hehe basadie!

Mola Peace FM le ho ya mashome a bele ya mitsiru bong ka morao hora e le shume le motso le mong monwene le Anthony Hamilton e bitswa best of me na nkile Tyrese how you gonna act like that ha qadile ka R Kelly Asha same girl mo me dikobe ya mitsinge mashume a mararo fela ke le bile horeng ya le shume le mitsiru me di metla ka ka fitla ena le wena ha be ri a ho hana tsela hantle hantle ke la hantle nna ka nnete ke le bomo ba me di harlo betsa nako re ba moho ho ga ntse na tse tsaho tsa tsuba hao e ga tsho a tlhalosa ba mbele ho di ma ke khotla mona mo me di ke bona bona ga tsoha ke lebele mae mo fa le ho di mo hle batho e ke lebele mae mo a fe a le ho di